mana gama gara sana sana re gama dani nene dani mana gama ga magara sana da madani da sane re gama

mana mana gama gama mana gama gama rega rema gama rega rega nere nega rega rega gare sa nere nega rega rega rema gama gama gana mana mana mani dani dani dare nere nere nega rega nere nera dani dare nera dani dani mana mani dani mana mana gama gara gama